Sono Enzo da Napoli e faccio il panificatore. E la notte, mentre lavoro, sale il profumo del pane. E naturalmente ascolto Radio Margherita, che porta in alto il profumo delle sue note.

0: bella musica leggera italiana.
1: Alessandra Amoruso. Bellezza, incanto e nostalgia.
2: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: l'indovinello del giorno.
1: Come si chiamava il cane di Garibaldi? La risposta è... con un fischio.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Ti sposerei domani.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la tua giornata è addolcita.
0: Oggi è il 7 agosto. Sono le ore 2 e 51 minuti.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.

0: Giovanni Caccamo. Eterno.
1: Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente, a parte questo nostro naufragare, non cercare niente.

0: Qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.
1: Io ascolto Radio Margherita perché mi fa sentire felice, anche se ho 50 anni, mi fa molto più giovane.
2: Radio Margherita ti fa sentire felice.
3: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
4: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

0: Pierangelo Bertoli, a muso duro.
1: Adesso che farò? Non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

e ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Rita Pavone.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Rita Pavone.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Alla mia età. Cuore. Questo nostro amore.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 3 e 28 minuti. Mino Reitano.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Adriano Celentano.

0: Chi dona il proprio tempo regala speranza. Dare una mano a chi ha bisogno è il primo passo per un mondo migliore.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Accendi la fantasia con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 7 agosto. Sono le ore 3 e 54 minuti.

già stanco di vagabondare sotto un cielo sfibrato, per quel regno affacciato sul mare che dai mori insidiato.

Se lo sente non può più fallire, scoprirà un nuovo mondo. Quell'attesa lo lascia impaurito di toccare già il fondo. Non gli manchi il coraggio, la forza per vivere quella follia. E anche senza equipaggio, anche fosse un miraggio, ormai salperà via.

dove il sogno dell'oro ha creato mendicanti di un senso che galleggiano vacui nel vuoto, affamati d'immenso. Lavo beliche torri in cristallo già più alte del cielo, fan subire al tuo cuore uno stallo come un Icaro in volo.

0: Un giorno insieme con Francesco Guccini. Torna fra un'ora.
1: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

Chiamo Pasquale e telefono da Pozzuoli, provincia di Napoli. Io ascolto Radio Margherita perché siete favolosi. Grazie di

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Salvatore Adamo.

Nico Fidenco, pseudonimo di Domenico Colarossi, è nato a Roma il 24 gennaio 1933 ed è stato un cantautore e compositore italiano che conobbe una grande popolarità a partire dal 1960. Nel 1939, all'età di 6 anni, si trasferisce con la famiglia ad Asmara, dove rimane per 10 anni, sino al 1949. Incise alcuni grandi successi, fra cui Con te sulla spiaggia, seconda classificata a Un disco per l'estate 1964, considerata il primo esempio di tormentone estivo italiano della storia, in quanto rimase prima in classifica per 14 settimane e fu il primo 45 giri a superare in Italia il 1 milione di copie vendute. Un po' per carattere, un po' per scelte della casa discografica, Nico Fidenco, seppur presentandosi in maniera elegante e raffinata, era tuttavia molto timido e non voleva quasi mai che il suo volto apparisse sulle copertine dei dischi, preferendo che ci fossero delle belle ragazze. La sua unica partecipazione al Festival di Sanremo fu nell'edizione del 1967, dove ha presentato il brano firmato da Gianni Meccia, Ma piano per non svegliarti, in coppia con la cantante statunitense Cher. Nico Fidenco ha scritto parecchie colonne sonore, componendo per il cosiddetto cinema di genere per tutti gli anni 70 e 80, spaziando dallo spaghetti western ai film della cosiddetta sexploitation, come e la serie di culto Emanuel Nera, frequentando anche l'horror per il film Zombie. Sul finire degli anni 70 e nei primi anni 80, ritrovò una inaspettata popolarità presso il pubblico dei più piccoli, anche in termini di vendite, grazie alle numerose sigle incise per le anime giapponesi, vero e proprio fenomeno di costume televisivo di quel periodo. Dal 1984 al 1994, con i colleghi Riccardo Del Turco, Jimmy Fontana e Gianni Meccia, diede vita ai Super 4, quartetto con il quale ripropose successi tratti dai rispettivi repertori degli anni 60, riarrangiati in chiave moderna, con cui pubblicò 3 album di discreto successo commerciale. Nico Fidenco muore a Roma il 19 novembre 2022 all'età di 89 anni. Tra le canzoni più famose di Nico Fidenco ricordiamo Legata ad un granello di sabbia, Come nasce un amore, A casa di Irene, Con te sulla spiaggia.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Nico Fidenco.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 7 agosto. Sono le ore 4 e 51 minuti.

nell'anno 99 di nostra vita. Io, Francesco Guccini, eterno studente. Perché la materia di studio sarebbe infinita. E soprattutto perché so di non sapere niente. Io, chierico vagante, bandito di strada. Io non artista, solo piccolo baccelliere. Perché per colpa d'altri, vada come vada, a volte mi vergogno di fare il mio mestiere. Io dico addio a tutte le vostre cazzate infinite, a riflettori e paillette delle televisioni, alle urla scomposte di politicanti e professionisti,

una casalinga di un impiegato, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna, che sapevano Dante a memoria, improvvisavano di poesia. Io ho tirato su a castagna ed erba spagna. Io sempre un momento fa campagnolo inurbato, due soldi d'elementari ed uno d'università, ma sempre il pensiero a quel paese mai scordato, dove ritrovo anche oggi quattro soldi di civiltà. Io dico addio a chi si nasconde con protervie dietro un dito, a chi non sceglie, non prende parte, non si sbilancia, o sceglie a caso per i tiramenti del momento.

ed è anche fondamentalista per evitare guai a questo orizzonte di affaristi e di imbroglioni, fatto di nebbia, pieno di sembrare, ricolmo di nani, ballerine, canzoni, di lotterie.

0: L'anno 99 di nostra vita. Io giullare da niente, ma indignato. Anch'io qui canto con parola sfinita, con un ruggito che diventa belato. Ma a te dedico queste parole da poco, che sottendono solo un vizio antico, sperando però che tu non le prenda come un gioco. Tu, ipocrita uditore, mio simile, mio amico.
1: Un giorno insieme con Francesco Guccini. Torna fra un'ora.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Ben trovati agli amici di Radio Margherita da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con la persistenza dell'anticiclone africano sul nostro territorio. Inizialmente prevarrà il sole e il tempo sarà stabile da nord a sud. Nel corso del pomeriggio sera segnaliamo lo sviluppo di fenomeni sui rilievi del nord Italia, nelle aree interne del centro-sud, con possibili sconfinamenti verso sera, a tratti anche alla Valpadana. Il caldo sarà ancora intenso ed afoso, specie nelle aree interne del nostro territorio, dove si arriveranno a toccare localmente i 37-38 gradi. Le temperature massime non subiranno particolari variazioni nemmeno nel weekend, seppur nella giornata di sabato saranno in lieve calo localmente al centro-nord. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Canzoni napoletane.
3: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
2: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
3: o su TV Satta canale 646.
2: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
3: in DAB e in streaming.
2: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
3: Canzoni napoletane.
2: Suoni antichi.
3: Passione di sempre.
4: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
5: Farida, vedrai, vedrai.

0: da Sisa è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
1: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: caffè Trinca 100 cialde a 9,90 euro, latte Stella un litro a 99 centesimi, vaschetta gelato Sigel vari gusti da 1,2 kg a 5,99 euro. Vieni da Sisa,

0: Una buona giornata agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 7 agosto 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Gaetano. Oggi è l'onomastico di Gaetano e Gaetana. Il nome ha origine latina e significa nativo di Gaeta. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 7 agosto del 1944 l'IBM inaugura il primo calcolatore controllato da un programma, l'Automatic Sequence Controlled Calculator. Lo scioglilingua di oggi è: la capra che crepa Capri non è più una capra di Capri. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Ho visto preti guariti negare di essere stati curati. Ed ora l'aforisma del giorno. La saggezza non sta nell'avere tutte le risposte, ma nel saper porre le giuste domande. Il consiglio della nonna di oggi è: per capire se un uovo è fresco, riempite d'acqua fredda una ciotola profonda e immergete l'uovo delicatamente. Se precipita sul fondo e si sdraia su un lato, allora è fresco. Se precipita rimanendo dritto, è di qualche giorno. Se invece galleggia, è sicuramente vecchio. Adesso l'indovinello del giorno. Non mangia, beve sempre e non si ubriaca mai. La risposta è la spugna. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Roberto da Crotone, tuo l'uva ravigna, agutta china e a mugger ambriaca. In italiano vuoi l'uva alla vigna, la botte piena e la moglie ubriaca.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Neurone. Neurone deriva dal greco neuron, cioè nervo. Significato: in anatomia, cellula del sistema nervoso.
3: Radio Margherita, amica fedele.

0: Franco Battiato. Col tempo sai.
1: Col tempo sai. Col tempo tutto se ne va. Non ricordi più il viso. Non ricordi la voce. Quando il cuore ormai tace, a che serve cercare? Ti lasci andare, e forse è meglio così.

0: Una società più equa è una società più forte. Lottiamo insieme per i diritti di tutti. Dare il proprio tempo agli altri arricchisce anche te. Il servizio civile è crescita. Inizia oggi.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Enzo D'Ascoli, resterò qui.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 7 agosto. Sono le ore 5 e 51 minuti.
1: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Palazzo Adriano, in provincia di Palermo. Gli auguri sono per Giusy Giannini. Il volo prosegue verso Torre Annunziata, in provincia di Napoli, dove l'aereo porta gli auguri a Angela Carpentieri. Sorvoliamo i cieli ed atterriamo a Bagheria, in provincia di Palermo, per festeggiare Samuele Logalbo. Di nuovo in volo andiamo a Francofonte, in provincia di Siracusa, dove gli auguri vanno a Alessandro Menta. Scendiamo a Prizzi, in provincia di Palermo, e facciamo gli auguri a Chiara Marsala. Una nuova tappa. Atterriamo a Nicolosi, in provincia di Catania, per gli auguri a Maria Leotta. L'aereo non si ferma. Voliamo a Sciacca, in provincia di Agrigento, dove aspettano gli auguri per Ignazina Gallo. Un pensiero speciale per Sebastiano Brogna di Carlentini, in provincia di Siracusa. Ultimo atterraggio a Palermo e gli auguri vanno a Antonella Vitale. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Un giorno insieme con Francesco Guccini. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Milva.
2: Nel mio sorriso cerchi una speranza, nel mio pensiero leggi il tuo domani.
1: Uno special firmato Radio Margherita.

telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Little Tony.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con. Buongiorno con Little Tony.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Bada bambina, Cuore matto, Mulino a vento, Perdonala, Riderà e Un uomo piange solo per amore.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Vasco Rossi,
2: Giordana Angi, Piano Piano.
3: La felicità non è online. Sto così bene tra le tue braccia e non ho paura di sorridere, non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai, tutto passa.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 7 agosto. Sono le ore 6 e 27 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Gaetano.
2: Da Sisa è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
3: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi. Caffè Trinca, 100 cialde, a 9,90 €. Latte Stella, 1 litro, a 99 centesimi. Vaschetta gelato Sigel, vari gusti, da 1,2 kg a 5,99 €. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Vera, vera, dal latino tardo viria, bracciale, voce probabilmente di origine gallica, significato anello nuziale.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Sproloquio, sproloquio, discorso fastidiosamente lungo e noioso, prolisso, macchinoso e inconcludente.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Ormone, ormone, dall'inglese hormone, che deriva dal greco hormao, io irrompo. Significato: ogni sostanza secreta dalle ghiandole endocrine.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Afrodisiaco, afrodisiaco, dal greco, relativo ad Afrodite, dea dell'amore. Significato: sostanza che favorisce lo stimolo sessuale.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio.

le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza

scritto questa canzone antica che parla di te, che in teoria dovresti essere mia amica, ma la pratica dov'è? Dov'è? Dov'è? Si è persa nel profumo dei ricordi, si è spenta dentro ogni angolo della

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 7 agosto. Sono le ore 6 e 52 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Alfonso Randazzo di Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo. Ci spostiamo ora a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, dove gli auguri vanno a Federica Fiorentino. Proseguiamo verso Palermo per fare gli auguri a Angela Chiaramonte. A Lecce arrivano i nostri auguri per Salvatore Pellegrino. Voliamo a Saracena, in provincia di Cosenza, e troviamo Innocenza Previa. Tappa a Martano, in provincia di Lecce, per festeggiare Antonio Colagiorgio. Un saluto speciale va a Stefano Castellino di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. Infine, gli auguri vanno a Alfredo Leonardi di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
3: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
5: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Sergio, telefono da Mesagne, Brindisi. Voglio fare un appello a Radio Margherita. È utile per la nostra salute non usare concimi e pesticidi in agricoltura. La chimica di pesticidi e concimi è dannosa per la nostra salute. Grazie Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita. Oggi è il 7 agosto. Sono le ore 7 e 23 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Gaetano.
1: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
2: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: prosciutto cotto scelto Veroni il Boschetto a 99 centesimi letto, birra Moretti 66 centilitri a 85 centesimi, pasta di semola Poiatti, vari formati, un chilo a 99 centesimi. Vieni da Sisa,

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Ha preso tante medicine che ogni volta che tossisce guarisce qualcuno.
1: L'angolo del sorriso.
2: Questo orologio è un caro ricordo. Me lo ha venduto mio padre in punto di morte.
1: L'angolo del sorriso.
2: Quella di venirci a trovare è stata una magnifica idea, però anche la nostra di non aprirvi non è male.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza. Edoardo Bennato, sei come un jukebox.
4: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone.

0: Muoviti.
1: Il femminismo non è solo per le donne, è per tutti. Parità significa giustizia.
2: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
3: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Franco Battiato, ed io tra di voi.
2: Lui di nascosto osserva te, tu sei nervosa vicino a me.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.
1: Radio Margherita.
2: Come si fa a sopravvivere alla

0: sempre informati con Radio Margherita.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 7 agosto. Sono le ore 7 e 51 minuti.
3: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Palazzo Adriano, in provincia di Palermo. Gli auguri sono per Giusy Giannini. Il volo prosegue verso Torre Annunziata, in provincia di Napoli, dove l'aereo porta gli auguri a Angela Carpentieri. Sorvoliamo i cieli ed atterriamo a Bagheria, in provincia di Palermo, per festeggiare Samuele Logalbo. Di nuovo in volo andiamo a Francofonte, in provincia di Siracusa, dove gli auguri vanno a Alessandro Menta. Scendiamo a Prizzi, in provincia di Palermo, e facciamo gli auguri a Chiara Marsala. Una nuova tappa. Atterriamo a Nicolosi, in provincia di Catania, per gli auguri a Maria Leotta. L'aereo non si ferma. Voliamo a Sciacca, in provincia di Agrigento, dove aspettano gli auguri per Ignazina Gallo. Un pensiero speciale per Sebastiano Brogna di Carlentini, in provincia di Siracusa. Ultimo atterraggio a Palermo e gli auguri vanno a Antonella Vitale. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Lorenzo Licitra. Il mio giusto momento.
4: Ci hanno visto ballare

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Ben trovati agli amici di Radio Margherita da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con la persistenza dell'anticiclone africano sul nostro territorio. Inizialmente prevarrà il sole e il tempo sarà stabile da nord a sud. Nel corso del pomeriggio sera segnaliamo lo sviluppo di fenomeni sui rilievi del nord Italia, nelle aree interne del centro-sud, con possibili sconfinamenti verso sera, a tratti anche alla Valpadana. Il caldo sarà ancora intenso ed afoso, specie nelle aree interne del nostro territorio, dove si arriveranno a toccare localmente i 37-38 gradi. Le temperature massime non subiranno particolari variazioni nemmeno nel weekend, seppur nella giornata di sabato saranno in lieve calo localmente al centro-nord. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Francesco Guccini.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Sergio, telefono da Misagne, Brindisi. Voglio fare un appello a Radio Margherita. Per ridurre l'inquinamento è utile commercializzare piccole, medie e grandi auto elettriche. È urgente. Grazie, Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Milva.
4: Nel mio sorriso cerchi una speranza, nel mio pensiero leggi il tuo domani.
3: Uno special firmato Radio Margherita.

0: idee migliori nascono da un cambio di direzione.
1: Ricalcolo percorso.
0: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
1: Destinazione raggiunta. Innovazione.
0: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
5: Radio Margherita, la tua radio preferita.
6: Mischio i problemi coi miei pensieri,

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 8 e 21 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto dell'Almanacco del Giorno.

0: Una buona giornata agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 7 agosto 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Gaetano. Oggi è l'onomastico di Gaetano e Gaetana. Il nome ha origine latina e significa nativo di Gaeta. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 7 agosto del 1944 l'IBM inaugura il primo calcolatore controllato da un programma, l'Automatic Sequence Controlled Calculator. Lo scioglilingua di oggi è: la capra che crepa Capri non è più una capra di Capri. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Ho visto preti guariti negare di essere stati curati. Ed ora l'aforisma del giorno. La saggezza non sta nell'avere tutte le risposte, ma nel saper porre le giuste domande. Il consiglio della nonna di oggi è: per capire se un uovo è fresco, riempite d'acqua fredda una ciotola profonda e immergete l'uovo delicatamente. Se precipita sul fondo e si sdraia su un lato, allora è fresco. Se precipita rimanendo dritto, è di qualche giorno. Se invece galleggia, è sicuramente vecchio. Adesso l'indovinello del giorno. Non mangia, beve sempre e non si ubriaca mai. La risposta è la spugna. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Roberto da Crotone, tuo l'uva ravigna, aguzza china e a mugger ambriaca. In italiano vuoi l'uva alla vigna, la botte piena e la moglie ubriaca.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Neurone. Neurone deriva dal greco neuron, cioè nervo. Significato: in anatomia, cellula del sistema nervoso.
3: Mia Martini, minuetto. È un'in-

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Domenico Modugno, nel blu, dipinto di blu.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Medio Oriente si infittiscono i colloqui tra le cancellerie dopo la
1: missione
2: tra Iran e Oman per la gestione del flusso mercantile nello stesso di Hormuz. Il principe saudita Bin Salman, dopo aver sentito Trump, ha parlato anche col presidente francese Macron. Thailandia, sparatoria in un liceo vicino a Bangkok, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. L'attentatore studente si è tolto la vita dopo la strage. Audizione Fiume ieri di Giuseppe Conte in commissione Covid. Ex premier, da me nessun illecito sulla gestione della pandemia. In più, il leader dei 5 Stelle ha riferito di aver presentato in procura un documento sui 100 milioni dati dall'attuale governo per chiudere il contenzioso con una ditta di mascherine che, a dire di Conte, erano irregolari. Addio a Francesco Guccini, domattina è

funerali del cantautore in forma strettamente privata a Pavana, dove è morto all'età di 86 anni. A settembre prevista una commemorazione pubblica. Tennis a Montreal, Musetti viene eliminato dall'astro nascente spagnolo Hodar, passa agli ottavi invece Darderi, in tre set rimonta sul cinese Shang. Sempre per i sedicesimi stasera Arnaldi incrocia l'olandese Griekspoor,

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 7 agosto. Sono le ore 9. In punto.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Alfonso Randazzo di Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo. Ci spostiamo ora a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, dove gli auguri vanno a Federica Fiorentino. Proseguiamo verso Palermo per fare gli auguri a Angela Chiaramonte. A Lecce arrivano i nostri auguri per Salvatore Pellegrino. Voliamo a Saracena, in provincia di Cosenza, e troviamo Innocenza Previa. Tappa a Martano, in provincia di Lecce, per festeggiare Antonio Colagiorgio. Un saluto speciale va a Stefano Castellino di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. Infine, gli auguri vanno a Alfredo Leonardi di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Loredana, per te. Volevi un amore grande.

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Francesco Guccini.
1: Come sassi noi siamo, come sassi, inerti, inamovibili, anche se il nostro orgoglio

0: Un giorno insieme con Francesco Guccini. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Radio Margherita presenta Confronti.
5: Confronti.
4: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 7 agosto. Sono le ore 9 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Gaetano.
2: Da Sisa è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
3: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: prosciutto cotto scelto, Veroni, Il Boschetto, a 99 centesimi letto; birra Moretti, 66 centilitri, a 85 centesimi; pasta di semola Poiatti, vari formati, un chilo, a 99 centesimi. Vieni da Sisa.
4: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così

riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Pasquale da Bari, proverbio. O sazio non credo o discione. Traduzione: il sazio non creda all'affamato. Ciao Radio Margherita, bacioni bacioni.
4: Sono Francesco dall'Arcara Fiddi e abito a Pisa. Il mio proverbio è: o sul ci dista la noce, dammo tempo che ti sfondo. Traduzione: il topo ha detto alla noce, dammi il tempo che ti sfondo. Significa che col tempo si ottiene tutto. Grazie, a presto, grazie a Radio Margherita.
5: Salve Radio Margherita, sono Paolo da Agrigento, il mio proverbio del giorno è: buon buriri, aggiuvate l'omini e un giri. Significa che un datore di lavoro manda gli operai a lavorare e non va a guardare il lavoro che svolgono gli operai, e allora gli operai ti portano al suolo totale.
6: Salvo dalla provincia di Palermo, il mio messaggio per il proverbio di oggi è questo: cose viestere a roba le lauge, presto se spoglia. Significa che chi si appropria di beni che non sono suoi, presto li deve lasciare. Grazie Radio Margherita, siete unici.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione, invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Dario da Rozzano, Milano, e voglio fare un appello a tutte le donne, giovani e non giovani, che leggono le riviste definite gossip, cioè pettegolezzo. Sono riviste idiote e non insegnano niente sotto il profilo umano e sociale. Spingono le persone a desiderare e a dare importanza soltanto alle cose materiali. Sono sicuro che queste persone non smetteranno di leggere questi giornali. Voglio comunque consigliare loro di interessarsi anche a una lettura che insegni qualcosa di veramente utile e importante per la loro vita di tutti i giorni. Grazie e un bacio a tutti, e soprattutto a Radio Margherita.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 7 agosto. Sono le ore 9 e 50 minuti.
4: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Palazzo Adriano, in provincia di Palermo. Gli auguri sono per Giusy Giannini. Il volo prosegue verso Torre Annunziata, in provincia di Napoli, dove l'aereo porta gli auguri a Angela Carpentieri. Sorvoliamo i cieli ed atterriamo a Bagheria, in provincia di Palermo, per festeggiare Samuele Logalbo. Di nuovo in volo andiamo a Francofonte, in provincia di Siracusa, dove gli auguri vanno a Alessandro Menta. Scendiamo a Prizzi, in provincia di Palermo, e facciamo gli auguri a Chiara Marsala. Una nuova tappa. Atterriamo a Nicolosi, in provincia di Catania, per gli auguri a Maria Leotta. L'aereo non si ferma. Voliamo a Sciacca, in provincia di Agrigento, dove aspettano gli auguri per Ignazzina Gallo. Un pensiero speciale per Sebastiano Brogna di Carlentini,

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Secondo diverse fonti, la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche o già morta. Parallelamente si registrano passi avanti su Hormuz, l'intesa con l'Oman per una gestione congiunta, e al Baio di Washington, con Trump che dichiara di essere coinvolto nelle trattative e vede vicina la riapertura delle rotte. Strage per una sparatoria in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Ad aprire il fuoco uno studente che prima dell'assalto avrebbe ucciso anche i nonni e infine si sarebbe tolto la vita. L'audizione di Giuseppe Conte in commissione Covid, l'ex premier, da me nessun illecito sulla gestione della pandemia. In più, il leader dei 5 Stelle ha riferito di aver presentato in procura un documento sui 100 milioni dati dall'attuale governo per chiudere il contenzioso con una ditta di mascherine che, a dire di Conte, erano irregolari. La quarta ondata di caldo, dopo il record di ieri con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 26, domani saranno 21. Dopo la pausa estiva, la MotoGP riparte da Silverstone con 5 piloti racchiusi in 24 punti. Alle 12.40 al via le libere, domani qualifiche sprint, domenica la gara. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Francesco Guccini.

0: un giorno insieme con Francesco Guccini. Torna fra un'ora.
1: Achille Lauro. Amor.
2: Stanotte.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Milva.
1: Nel mio sorriso cerchi una speranza, nel mio pensiero leggi il tuo domani.
0: Uno special firmato Radio Margherita.
1: Se

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Anna Tatangelo, ragazza di periferia.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Denis Rousseau. Quando l'amore diventa poesia.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 7 agosto. Sono le ore 10 e 24 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Gaetano.
2: Da Sisa è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
3: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: caffè Trinca 100 cialde a 9,90 euro, latte Stella un litro a 99 centesimi, vaschetta gelato Sigel vari gusti da 1,2 kg a 5,99 euro. Vieni da Sisa,

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta Canzoni sopra le nuvole.

Nico Fidenco, pseudonimo di Domenico Colarossi, è nato a Roma il 24 gennaio 1933 ed è stato un cantautore e compositore italiano che conobbe una grande popolarità a partire dal 1960. Nel 1939, all'età di 6 anni, si trasferisce con la famiglia ad Asmara, dove rimane per 10 anni, sino al 1949. Incise alcuni grandi successi, fra cui Con te sulla spiaggia. Seconda classificata a Un disco per l'estate 1964, considerata il primo esempio di tormentone estivo italiano della storia, in quanto rimase prima in classifica per 14 settimane e fu il primo 45 giri a superare in Italia il 1 milione di copie vendute. Un po' per carattere, un po' per scelte della casa discografica, Nico Fidenco, seppur presentandosi in maniera elegante e raffinata, era tuttavia molto timido e non voleva quasi mai che il suo volto apparisse sulle copertine dei dischi, preferendo che ci fossero delle belle ragazze. La sua unica partecipazione al Festival di Sanremo fu nell'edizione del 1967, dove ha presentato il brano firmato da Gianni Meccia, Ma piano per non svegliarti, in coppia con la cantante statunitense Cher. Nico Fidenco ha scritto parecchie colonne sonore, componendo per il cosiddetto cinema di genere per tutti gli anni 70 e 80, spaziando dallo spaghetti western ai film della cosiddetta sexploitation, come e la serie di culto Emanuel Nera, frequentando anche l'horror per il film Zombie. Sul finire degli anni 70 e nei primi anni 80 ritrovò una inaspettata popolarità presso il pubblico dei più piccoli, anche in termini di vendite, grazie alle numerose sigle incise per le anime giapponesi, vero e proprio fenomeno di costume televisivo di quel periodo. Dal 1984 al 1994, con i colleghi Riccardo Del Turco, Jimmy Fontana e Gianni Meccia, diede vita ai Super 4, quartetto con il quale ripropose successi tratti dai rispettivi repertori degli anni 60, riarrangiati in chiave moderna, con cui pubblicò 3 album di discreto successo commerciale. Nico Fidenco muore a Roma il 19 novembre 2022 all'età di 89 anni. Tra le canzoni più famose di Nico Fidenco ricordiamo Legata ad un granello di sabbia, Come nasce un amore, A casa di Irene, Con te sulla spiaggia. No!

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Nico Fidenco.
2: Radio Margherita, per la memoria.
0: Modà. Non ti dimentico.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Secondo diverse fonti, la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche o già morta. Parallelamente si registrano passi avanti su Hormuz, l'intesa con l'Oman per una gestione congiunta, e al Baio di Washington con Trump, che dichiara di essere coinvolto nelle trattative e vede vicina la riapertura delle rotte. Strage per una sparatoria in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Ad aprire il fuoco uno studente che prima dell'assalto avrebbe ucciso anche i nonni e infine si sarebbe tolto la vita. L'audizione di Giuseppe Conte in commissione Covid, l'ex premier: da me nessun illecito sulla gestione della pandemia. In più, il leader dei 5 Stelle ha riferito di aver presentato in procura un documento sui 100 milioni dati dall'attuale governo per chiudere il contenzioso con una ditta di mascherine che, a dire di Conte, erano irregolari. La quarta ondata di caldo, dopo il record di ieri con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 20.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 7 agosto. Sono le ore 10 e 57 minuti.
2: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Alfonso Randazzo di Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo. Ci spostiamo ora a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, dove gli auguri

0: vanno a Federica Fiorentino. Proseguiamo verso Palermo per fare gli auguri a Angela Chiaramonte. A Lecce arrivano i nostri auguri per Salvatore Pellegrino. Voliamo a Saracena, in provincia di Cosenza, e troviamo Innocenza Previa. Tappa a Martano, in provincia di Lecce, per festeggiare Antonio Colagiorgio. Un saluto speciale va a Stefano Castellino di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. Infine, gli auguri vanno a Alfredo Leonardi di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Francesco Guccini.
1: Ho visto la gente della

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: CSM Locascio, azienda leader e vera eccellenza siciliana, produce serbatoi a pressione per stoccaggio GPL, semirimorchi e autocarri cisternati, serbatoi per riserve idriche ed una serie di prodotti a corredo come fondi bombati, passi d'uomo, flange a prezzi speciali. Tutti i prodotti vengono prodotti senza passaggi esterni ed il prodotto finito è ottenuto con certificazione di qualità. Consegne in tutto il territorio nazionale ed estero. Professionalità, competitività, continua aggiornamento tecnico e commerciale. CSM Locascio, zona industriale Caltanissetta, telefono 0934 21 993.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming, sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
8: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Allora, io sono Salvatore Russo da Paternò. Io ho notato che i mezzi di soccorso stradale, camion, hanno dei pianali pericolosissimi. Di dietro senza sponda c'è una lama retta, una lama vera e propria, e di lato c'hanno delle parvenze e delle spondine. Queste automezzi sono a norma, sono autorizzate, a me sembra che sono solo pericolosi. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di
2: Rita Pavone.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Rita Pavone.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Alla mia età. Cuore. Questo nostro amore. Questa è Radio Margherita. Radio Margherita. Di te sono patita. Oggi è il 7 agosto. Sono le ore 11 e 24 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Gaetano.
3: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.
4: Da Sisa è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
5: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi. Caffè Trinca, 100 cialde, a 9,90€. Latte Stella, 1 litro, a 99 centesimi. Vaschetta gelato Sigel, vari gusti, da 1,2 kg a 5,99€. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Un grandissimo regista scomparso, Mario Monicelli, una volta sferzò Nanni Moretti, altro grandissimo regista molto più giovane di lui, che era protagonista quasi sempre dei suoi stessi film. Spostati, lasciami vedere il film, come dire, sei troppo ingombrante, sei sempre presente. Viene in mente questo paradossale sberleffo leggendo e ascoltando i tanti ricordi che ci sono in queste 24 ore che sono passate dalla notizia della sua scomparsa, degli incontri con Francesco Guccini. Ed è inevitabile peraltro che sia così. Ciascuno ricorda il suo Guccini e chi l'ha conosciuto ricorda sé Guccini. E se in qualche modo non è schivo, usiamo un eufemismo, ricorda forse più se stesso e che l'illustre scomparso. Ma la verità sta anche nel mezzo, è inevitabile che ciascuno rievochi se stesso pensando a Guccini, anche chi non l'ha conosciuto personalmente. Perché quella cosa un po' frusta, un po' retorica, che le sue canzoni sono state la colonna sonora per tante generazioni, ha un che di verità anche. È stato qualcosa di più che una colonna sonora, è stato un elemento di riflessione, un elemento di spinta, un elemento anche di aggregazione. Penso a alcune canzoni che è capitato anche a me, insieme a migliaia di persone, di cantare ai suoi concerti insieme a lui, a cominciare ovviamente dalla Locomotiva. Ma non c'è soltanto questo, è che Guccini è stato un uomo del nostro tempo per tante generazioni. E tra chi lo ricorda, oggi ci sono ottuagenari, settuagenari, cinquantenni e quarantenni, fino ai più giovani che l'hanno incontrato, che gli hanno parlato e che lo ricordano. Ecco, tutto questo è stato Guccini e per questo tutto quello che leggiamo e che ci sembra magari a volte torrenziale è soltanto il riconoscimento di cos'è stato questo maestro cantautore per l'Italia del nostro tempo.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre

Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Secondo diverse fonti, la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche o già morta. Parallelamente si registrano passi avanti su Hormuz, l'intesa con l'Oman per una gestione congiunta, e al Baio di Washington, con Trump che dichiara di essere coinvolto nelle trattative e vede vicina la riapertura delle rotte. Strage per una sparatoria in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Ad aprire il fuoco uno studente che prima dell'assalto avrebbe ucciso anche i nonni e infine si sarebbe tolto la vita. L'audizione di Giuseppe Conte in commissione Covid, l'ex premier, da me nessun illecito sulla gestione della pandemia. In più, il leader dei 5 Stelle ha riferito di aver presentato in procura un documento sui 100 milioni dati dall'attuale governo per chiudere il contenzioso con una ditta di mascherine che, a dire di Conte, erano irregolari. La quarta ondata di caldo, dopo il record di ieri con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 26, domani saranno 21. Dopo la pausa estiva, la MotoGP riparte da Silverstone con 5 piloti racchiusi in 24 punti. Alle 12.40 al via le libere, domani qualifiche sprint, domenica la gara. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
0: Sempre informati.

0: E da qui, e ancora qui, ti aspetto.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 7 agosto. Sono le ore 11:56.

0: Milva, e ti amo veramente.
1: E ora smetti di inventare, né bisogno dillo pure, ma non voglio diventare un giocattolo del cuore. Lascia perdere l'amore.

Battista di Vittoria, provincia di Ragusa, e ascolto Radio Margherita perché è la mia radio preferita, e l'ascolto quanto studio, quanto mi lavo e sempre quanto lavoro. Lavoro al bar dello sport di Vittoria e l'ascoltiamo da 35 anni. Mia nonna l'ascolta da 35 anni, ma io l'ascolto da 7 anni perché è la mia radio preferita. Grazie Radio Margherita.

0: Un giorno insieme con Francesco Guccini. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Milva.
1: Nel mio sorriso cerchi una speranza, nel mio pensiero leggi il tuo domani.
0: Uno special firmato Radio Margherita.
1: Sì.

0: idee migliori nascono da un cambio di direzione.
1: Ricalcolo percorso.
0: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
1: Destinazione raggiunta. Innovazione.
0: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide

0: di andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti odio, ti amo un po' di più.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Little Tony, perdonala. Sei tu.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 12 e 23 minuti.
1: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
2: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: prosciutto cotto scelto Veroni Il Boschetto a 99 centesimi letto, birra Moretti 66 centilitri a 85 centesimi, pasta di semola Poiatti, vari formati, un chilo a 99 centesimi. Vieni da Sisa,

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita. Vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Charles Horton Cooley? Quasi ogni bambino comincia ad inventare un proprio linguaggio e cessa di usarlo soltanto quando scopre che ne esiste uno già pronto per lui. Sa cosa diceva Christian Bodin? Una casa non è soltanto una questione di mattoni, ma di amore. Persino uno scantinato può essere meraviglioso. Sa cosa diceva Giddi Krishnamurti? Quando le cose si vedono con chiarezza, non c'è necessità di scegliere, bisogna agire!
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: guidare l'autobus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 7 agosto. Sono le ore 12 e 52 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091.

0: non è meglio che mi affronti politicamente, su via, in trasparenza, io sono qui, confrontiamoci.
1: La verità è un diritto degli italiani, non terreno di scontro personale, replica la Premier. La quarta ondata di caldo, dopo il record di ieri con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 26, domani saranno 21. Europei di nuoto, a Parigi Chiara Pellacani fa l'amplen con 5 ori in 5 gare. Nel medagliere l'Italia è prima con 7 ori, 4 argenti e 8 bronzi. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Francesco Guccini.

già stanco di vagabondare sotto un cielo sfibrato, per quel regno affacciato sul mare che dai mori insidiato, e di terra ne ha avuto abbastanza, non di vele di prua, perché ha trovato una strada di stelle nel cielo dell'anima sua. Se lo sente non può più fallire, scoprirà un nuovo mondo, quell'attesa lo lascia impaurito di toccare già il fondo. Non gli manchi il coraggio, la forza per vivere quella follia, e anche senza equipaggio

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
2: O su TV Satta, canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM.
2: In DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Salve, mi chiamo Irana e chiamo dalla provincia di Salerno. Volevo dire a tutte quelle donne che si ossessionano sempre con le diete, che vogliono sembrare delle fotomodelle, di smetterla di torturarvi, perché la vera donna, la vera bellezza, anche con qualche filo in più. L'importante è che uno abbia il coraggio di essere se stessa, perché la cosa più bella è mangiare e diciamo è sorridere. Grazie e spero che vogliate ascoltarmi.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 13 e 25 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: sera riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Radio Margherita, la più bella musica.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Elia Scanetti. L'ostinazione può diventare creativa quando si allea con la pazienza.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, sono Alessandro Dieciriale. Attenzione, genitori, a non trasmettere le vostre paure anche ai vostri figli. Loro devono crescere forti e sani, senza problemi, perché poi alla fine tutto lo trasmettete a loro. Ciao Radio Margherita, la radio della salute.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita.
4: Radio Margherita. Con te sono guarita.
3: Oggi è il 7.

0: Radio Margherita Notizie.
1: L'Iran considera chiuso l'accordo con l'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Nelle ultime ore Trump si è detto fiducioso di una riapertura del canale. Sul fronte interno iraniano alcune indiscrezioni stampa scuotono il regime islamico. La guida suprema Mojtaba Khamenei si troverebbe in condizioni critiche e sarebbe ormai in punto di morte. Audizione fiume ieri di Giuseppe Conte in commissione Covid. L'ex premier: da me nessun illecito sulla gestione della pandemia. In più il leader dei 5 Stelle accusa Giorgia Meloni di essere la regista.
2: Visto che questi mezzucci hanno un corto respiro, dico Giorgia Meloni, non è meglio che mi affronti politicamente, su via, in trasparenza, io sono qui, confrontiamoci.
1: La verità è un diritto degli italiani, non terreno di scontro personale, replica la premier. La quarta ondata di caldo, dopo il record di ieri con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 26, domani saranno 21. Europei di nuoto, a Parigi Chiara Pellacani fa l'amplen con 5 ori in 5 gare. Nel medagliere l'Italia è prima con 7 ori, 4 argenti e 8 bronzi. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Francesco Guccini.

nell'anno 99 di nostra vita. Io, Francesco Guccini, eterno studente. Perché la materia di studio sarebbe infinita. E soprattutto perché so di non sapere niente. Io, chierico vagante, bandito di strada. Vedo un artista, solo piccolo macelliere. Perché per colpa d'altri, vada come vada, a volte mi vergogno di fare il mio mestiere. Io dico addio a tutte le vostre cazzate infinite, a riflettori e paillette delle televisioni, alle urla scomposte di politicanti e professionisti, a quelle vostre glorie.

viveva casalinga di un impiegato, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna, che sapevano Dante a memoria, improvvisavano di poesia. Io tirato su a castagna ed erba spagna. Io sempre un momento fa campagnolo inurbato, due soldi d'elementari ed uno d'università, ma sempre il pensiero a quel paese mai scordato, dove ritrovo anche oggi quattro soldi di civiltà. Io dico addio a chi si nasconde con protervia dietro un dito, a chi non sceglie, non prende parte, non si sbilancia, o sceglie a caso per i tiramenti del momento.

0: l'anno 99 di nostra vita. Io giullare da niente, ma indignato. Anch'io piccato con parola sfinita, con un ruggito che diventa belato. Ma a te dedico queste parole da poco, che sottendono solo un vizio antico, sperando però che tu non le prenda come un gioco. Tu, ipocrita uditore, mio simile, mio amico.
1: Un giorno insieme con Francesco Guccini. Torna fra un'ora.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Milva.
1: Nel mio sorriso cerchi una speranza, nel mio pensiero leggi il tuo domani.
0: Uno special firmato Radio Margherita.

0: prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Giovanni d'Ancona. Ho appena sentito un signore parlare bene dei sacerdoti. Allora, io volevo rispondere a questo signore che ho fatto dalla prima elementare alla quinta liceo scientifico in un collegio di sacerdoti e sono stato violentato da ben 3 sacerdoti, ripeto, 3, e quindi non frequento più la chiesa. Era una risposta a quel signore che parlava bene dei sacerdoti. Voglio vedere se fosse stato violentato lui 3 volte. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita.
0: Sono le ore 14 e 28 minuti.
2: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
3: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi. Prosciutto cotto scelto, Veroni, Il Boschetto, a 99 centesimi letto. Birra Moretti, 66 centilitri, a 85 centesimi. Pasta di semola Poiatti, vari formati, un chilo, a 99 centesimi.
4: Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Fiammetta. Ricordare o dimenticare.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis, è disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
2: Questa mattina avete fatto colazione con un ricco zabaione? Non gettate i gusci delle uova. Possono essere riciclati per nutrire le vostre piante. Essiccateli nel forno. Polverizzateli con l'aiuto del frullatore e avrete così ottenuto un ottimo fertilizzante.
1: I consigli della nonna.
2: Il caffè preso tutte le mattine ha lasciato qualche macchia sui vostri denti? Per tornare ad avere un sorriso splendente, potete usare un metodo semplice e 100% naturale. È sufficiente strofinare di tanto in tanto sui denti una foglia di spinaci cruda. In alternativa si può usare del bicarbonato, ma con parsimonia in quanto, essendo abrasivo, potrebbe rovinarne lo smalto.
1: I consigli della nonna.
2: Quel bottone antipatico continua a staccarsi nonostante l'abbiate aggiustato più volte? Dopo averlo cucito a filo doppio, provate a fissarlo con un po' di smalto da unghie trasparente. Vedrete che questa volta l'antipatico bottone resterà al suo posto.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Radio Margherita Notizie.
1: L'Iran considera chiuso l'accordo con l'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Nelle ultime ore Trump si è detto fiducioso di una riapertura del canale. Sul fronte interno iraniano alcune indiscrezioni stampa scuotono il regime islamico. La guida suprema Mojtaba Khamenei si troverebbe in condizioni critiche e sarebbe ormai in punto di morte. Audizione fiume ieri di Giuseppe Conte in commissione Covid. L'ex premier: da me nessun illecito sulla gestione della pandemia. In più il leader dei 5 Stelle accusa Giorgia Meloni di essere la regista.
2: Visto che questi mezzucci hanno un corto respiro. Dico, Giorgio Meloni, non è meglio che mi affronti politicamente, su via, in trasparenza, io sono qui, confrontiamoci.
1: La verità è un diritto degli italiani, non terreno di scontro personale, replica la premier. La quarta ondata di caldo, dopo il record di ieri con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 26, domani saranno 21. Europei di nuoto, a Parigi Chiara Pellacani fa l'amplen con 5 ori in 5 gare. Nel medagliere l'Italia è prima con 7 ori, 4 argenti e 8 bronzi. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: secondo messaggio è rivolto alle famose ex mogli. Riflettete prima di mettere alla rovina il padre dei vostri figli e dategli la possibilità, come io ho avuto la fortuna, di poter continuare a seguire i propri figli, nonostante tutte le difficoltà. Grazie, Radio Margherita.
1: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 7 agosto. Sono le ore 15 e un minuto.
1: Ivan Graziani, Minù Minù.

0: Complimenti a tutti, io sono Carmelina e chiamo da Ponte Cagnano, in provincia di Salerno. Dunque, ascolto Radio Margherita perché è il fiore d'Italia. Io lo sfoglio tutti i giorni e mi dice sempre che mi ama e io amo lei. Grazie a tutti.
1: Radio Margherita, il fiore d'Italia, anche a Ponte Cagnano.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Francesco Guccini.

0: un giorno insieme con Francesco Guccini. Torna fra un'ora. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Yeah! Radio Margherita. Radio

0: bellezza fu di scattare una foto.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 15 e 26 minuti.
2: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
3: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: caffè Trinca 100 cialde a 9,90 euro, latte Stella un litro a 99 centesimi, vaschetta gelato Sigel vari gusti da 1,2 kg a 5,99 euro. Vieni da Sisa.
4: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Un grandissimo regista scomparso, Mario Monicelli, una volta sferzò Nanni Moretti, altro grandissimo regista molto più giovane di lui, che era protagonista quasi sempre dei suoi stessi film. Spostati, lasciami vedere il film, come a dire, sei troppo ingombrante, sei sempre presente. Viene in mente questo paradossale sberleffo leggendo e ascoltando i tanti ricordi che ci sono in queste 24 ore che sono passate dalla notizia della sua scomparsa, degli incontri con Francesco Guccini. Ed è inevitabile peraltro che sia così. Ciascuno ricorda il suo Guccini e chi l'ha conosciuto ricorda sé Guccini. E se in qualche modo non è schivo, usiamo un eufemismo, ricorda forse più se stesso e che l'illustre è scomparso. Ma la verità sta anche nel mezzo, è inevitabile che ciascuno rievochi se stesso pensando a Guccini, anche chi non l'ha conosciuto personalmente. Perché quella cosa un po' frusta, un po' retorica, che le sue canzoni sono state la colonna sonora per tante generazioni, ha un che di verità anche. È stato qualcosa di più che una colonna sonora, è stato un elemento di riflessione, un elemento di spinta, un elemento anche di aggregazione. Penso a alcune canzoni che è capitato anche a me, insieme a migliaia di persone, di cantare ai suoi concerti insieme a lui, a cominciare ovviamente dalla Locomotiva. Ma non c'è soltanto questo, è che Guccini è stato un uomo del nostro tempo per tante generazioni. E tra chi lo ricorda, oggi ci sono ottuagenari, settuagenari, cinquantenni e quarantenni, fino ai più giovani che l'hanno incontrato, che gli hanno parlato e che lo ricordano. Ecco, tutto questo è stato Guccini, e per questo tutto quello che leggiamo, che ci sembra magari a volte torrenziale, è soltanto il riconoscimento di cos'è stato questo maestro cantautore per l'Italia del nostro tempo.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Non sottovalutare il potere di un piccolo gesto. La cintura può salvarti la vita.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Se l'Italia non rimuoverà entro domenica i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Spagna, il governo di Madrid adotterà delle misure proporzionali. L'avvertimento arriva dopo la decisione di Roma di sospendere l'accordo di Schengen a seguito della grave crisi migratoria a Ceuta, una misura che Madrid ha bollato come ingiusta, contraria agli interessi dell'UE e discriminatoria per la popolazione spagnola. I leader di Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato un accordo di difesa al termine di un vertice che si è svolto alla Mecca. L'intesa vincola i tre paesi nel contesto della guerra in Medio Oriente e del rinnovato conflitto nello Yemen. Intanto, all'indomani dell'intesa tra Iran e Oman per ripristinare parzialmente il transito navale nello stretto di Hormuz, Trump si è detto ottimista su una riapertura breve del canale, ribadendo di essere direttamente coinvolto nei negoziati e definendo l'andamento dei colloqui molto positivo. Macabra scoperta a Portici nel Napoletano: in un appartamento sono stati trovati due cadaveri, si tratterebbe di una donna di 82 anni e del nipote di 43. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Ancora fresca l'impresa dei 5 ori conquistati da Chiara Pellacani nei tuffi. Gli europei di nuoto di Parigi incoronano ancora Ginevra Taddeucci. L'azzurra si mette al collo un bronzo nella 3 km sprint. Nella gara maschile ai piedi del podio Gregorio Paltrinieri quarto. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Francesco Guccini.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Milva.
1: Nel mio sorriso cerchi una speranza, nel mio pensiero leggi il tuo domani.
0: Uno special firmato Radio Margherita.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mi chiamo Gianni e telefono da Vittoria, Ragusa. E volevo trasmettere questo messaggio a tutti. Sono un nonno e chiamo da Vittoria, come detto, Ragusa. Volevo dare un messaggio, trasmettere il desiderio di tutti i nonni a tutti i nipoti, per dire che voi nipoti siete la maggiore ricchezza, la gioia, la speranza di vivere ancora, il conforto, la compagnia in tanti momenti di solitudine, a volte sofferenza. Andate dai nonni, chiamateli per non farli sentire soli. Il Signore nostro Dio ci premierà. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Peppino Di Capri. T'hanno vista domenica sera.
2: No.

0: Roberto Vecchioni. Sogna ragazzo sogna.
1: E ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero ragazzi che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi ragazzo e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno

come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire,

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 16:26.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
2: Il fidanzato lo darà alla fidanzata, il marito l'ha dato alla moglie, il papa ce l'ha ma non lo usa, infine alcuni lo hanno più lungo di altri. Cos'è? La risposta è il cognome.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Accendi la fantasia con Radio Margherita.
3: Sei quella cosa che non so spiegare.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Se l'Italia non rimuoverà entro domenica i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Spagna, il governo di Madrid adotterà delle misure proporzionali. L'avvertimento arriva dopo la decisione di Roma di sospendere l'accordo di Schengen a seguito della grave crisi migratoria a Ceuta, una misura che Madrid ha bollato come ingiusta, contraria agli interessi dell'UE e discriminatoria per la popolazione spagnola. I leader di Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato un accordo di difesa al termine di un vertice che si è svolto alla Mecca. L'intesa vincola i tre paesi nel contesto della guerra in Medio

0: Ucci, l'azzurra si mette al collo un bronzo nella 3 km sprint. Nella gara maschile ai piedi del podio Gregorio Paltrinieri quarto. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 7 agosto. Sono le ore 17. In punto.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami. Scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupido.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Al nord invece il tempo sarà tratti instabile con temporali sparsi localmente anche intensi. Domani sarà una giornata in prevalenza soleggiata, salvo per delle nubi a tratti compatte al nord al mattino e rapido diradamento dal pomeriggio, ma da segnalare poi sui settori interni del centro-sud e sulle Alpi tra pomeriggio e sera ancora qualche temporale di calore. Temperature inflessibili di qualche grado, con massima infatti non oltre i 35 gradi, valori decisamente più sopportabili rispetto agli altri giorni. La ventilazione inoltre sarà in prevalenza debole e con mari poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

0: Un giorno insieme con Francesco Guccini. Torna fra un'ora.
1: Faccia nuvola. Portami a ballare in primavera.

0: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
1: Ricalcolo percorso.
0: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
1: Destinazione raggiunta. Innovazione.
0: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
3: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming, tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
5: Sergio Cammariere. L'amore non si spiega.
6: Cosa non farò per farmi amare? Cosa non farò per dirti che? Cosa non farò per questo amore?

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 17 e 28 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.
2: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
3: Da Sisa è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
4: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi. Caffè Trinca, 100 cialde, a 9,90€. Latte Stella, 1 litro, a 99 centesimi. Vaschetta gelato Sigel, vari gusti, da 1,2 kg a 5,99€. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Confratello. Confratello. Voce formata da con e fratello. Significato: chi appartiene allo stesso ordine religioso.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Testare. Testare, da test. Significato: sottoporre ad un esame. Saggiare.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Fotogenico. Fotogenico. Formato da foto e genesi. Significato: persona con caratteristiche adatte ad essere ben fotografata.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Endecasillabo. Endecasillabo. Dal latino endecasillabus o dal greco endeca. Significato: verso di 11 sillabe.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.
3: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore, adesso sono qui che ti aspetto.

0: Quello che inquini oggi sarà l'aria che respirerai domani. Proteggi l'ambiente. Ridurre l'inquinamento è un impegno di tutti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Vittoria Lavis. Quando in famiglia avete un problema di tossicodipendenza, non vergognatevi, cercate aiuto. Io l'ho fatto e ora i miei due figli stanno bene e ne sono usciti e io ne sono fiera. Ciao.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.

0: cadere.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 7 agosto. Sono le ore 17:54.

0: Radio Margherita Notizie.
1: L'Italia non accetta ultimatum dalla Spagna sulla sicurezza, così in una nota a Palazzo Chigi dopo la richiesta da parte del governo di Madrid di revocare entro domenica i controlli temporanei alle frontiere giudicati discriminatori e contrari alle regole europee e minacciando in caso contrario misure proporzionate. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, quando è attesa a Ceuta una nuova ondata migratoria. La risposta del ministro dell'interno Piantedosi. I sauditi dovrebbero sapere che un accordo di carta con la Turchia e il Pakistan non garantirà loro la sicurezza. Teheran entra a gamba tesa sull'intesa di difesa congiunta siglata tra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia al termine del vertice di La Mecca. Obiettivo dell'accordo: rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. Proseguirà almeno fino a Ferragosto l'ondata di caldo che imperversa sull'Italia, ma grazie ai temporali al nord diminuiranno le città da bollino rosso, 19 rispetto alle 26 di oggi. Si svolgeranno domani mattina i funerali di Francesco Guccini, morto mercoledì notte all'età di 86 anni. Per volontà del cantautore e della famiglia, la cerimonia si svolgerà a Pavana in forma strettamente privata. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Francesco Guccini.

0: Un giorno insieme con Francesco Guccini. Torna fra un'ora.
1: Sergio Palma e Biagio Antonacci. L'amico che

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Milva.
1: Nel mio sorriso cerchi una speranza, nel mio pensiero leggi il tuo domani.
0: Uno special firmato Radio Margherita. Se

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Margherita, tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Laura e chiamo da Firenze. Ho sentito una signora di Firenze che si lamentava per la troppa confusione che c'era nella nostra città. Io vorrei dire alla mia concittadina che è vero, a Firenze c'è troppa confusione, c'è troppa gente, ma c'è troppa gente perché Firenze è una città a vocazione turistica. C'è troppa gente perché la gente viene a vedere le bellezze della nostra città, perché Firenze è bella e ci deve essere le persone che vengano a vederla. Guai se non fosse così, le industrie non ci sono più e viviamo quasi esclusivamente di turismo. Se alla signora che ha parlato alle 16:10 Firenze non sta bene, che venda casa e vada a stare nella piana. Chiaro?
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Faccia nuvola. Portami a ballare in primavera.

0: come neve sporca.
1: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
2: Sono le ore 18 e 23 minuti.
3: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: Il paese dove abito è così piccolo che alla sera ci ritroviamo in casa e parliamo male di noi stessi.
2: L'angolo del sorriso.
3: Il mio papà ha una spada di Washington e un cappello di Lincoln. E allora? Il mio papà ha il pomo di Adamo.
2: L'angolo del sorriso.
3: Papà, i drogati sono fatti come noi? No, Pierino, di più, molto di più.
2: L'angolo del sorriso.
0: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: La tua radio preferita? Radio Margherita.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sapete perché nelle case a volte non c'è pace? Noi innalziamo troppo la donna, va bene, però non c'è pace in molte case perché la donna non sa tacere a tempo giusto, non sa parlare a tempo giusto e poi non sa prendere bene il marito. Ciao donna!
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 7 agosto. Sono le ore 18 e 54 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: L'Italia non accetta ultimatum dalla Spagna sulla sicurezza, così in una nota a Palazzo Chigi dopo la richiesta da parte del governo di Madrid di revocare entro domenica i controlli temporanei alle frontiere giudicati discriminatori e contrari alle regole europee e minacciando in caso contrario misure proporzionate. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, quando è attesa a Ceuta una nuova ondata migratoria, la risposta del ministro dell'interno Piantedosi. I sauditi dovrebbero sapere che un accordo di carta con la Turchia il Pakistan non garantirà loro la sicurezza. Teheran entra a gamba tesa sull'intesa di difesa congiunta siglata tra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia al termine del vertice di La Mecca. Obiettivo dell'accordo: rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. Proseguirà almeno fino a Ferragosto l'ondata di caldo che è imperversa sull'Italia, ma grazie ai temporali al nord diminuiranno le città da bollino rosso, 19 rispetto alle 26 di oggi. Si svolgeranno domani mattina i funerali di Francesco Guccini, morto mercoledì notte all'età di 86 anni. Per volontà del cantautore della famiglia, la cerimonia si svolgerà a Pavana in forma strettamente privata. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825.
4: Radio Margherita.
5: Bobby Solo. Non c'è più niente da fare.
6: Non c'è più niente.

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Francesco Guccini.
1: Questa domenica in settembre

0: voglio guidare l'autobus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
4: Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
5: Canzoni napoletane.
6: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
5: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
6: o su TV Satta canale 646.
5: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
6: in DAB e in streaming.
5: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
6: Canzoni napoletane.
5: Suoni antichi.
6: Passione.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sandro da Firenze. Allora, io avverto tutti gli italiani che si sveglino, perché qua il nostro bel governo fa tutti i cambiamenti di leggi, però quella della proprietà privata non la tocca. Noi abbiamo persone che ti vengono in casa, ladri che ti vengono in casa, e se li tocchi vai nel contenzioso. Io ho un cane e se vengono in casa glielo lancio contro, però i carabinieri mi hanno detto che se li morde dalla parte del torto sono io. Mi dispiace, ma io li sbrano lo stesso. Fate come me, altrimenti questi qui saranno incoraggiati sempre di più a andare a rubare nelle case, che è molto più facile che andare a lavorare.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Rita Pavone.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Rita Pavone.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Alla mia età. Cuore. Questo nostro amore. Umberto Tozzi.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 19 e 30 minuti.
1: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
2: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: prosciutto cotto scelto Veroni Il Boschetto a 99 centesimi letto, birra Moretti 66 centilitri a 85 centesimi, pasta di semola Poiatti, vari formati, un chilo a 99 centesimi. Vieni da Sisa.
3: Se avessi studiato

Radio Margherita, la scelta migliore.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: C'è un nuovo botta e risposta quindi tra Madrid e Roma, tra il governo di Pedro Sanchez e quello di Giorgia Meloni. Dopo, come si sa, la vera e propria baruffa seguita alla vicenda di Ceuta, con l'Italia, unico paese a provvisoriamente bloccare l'accordo di Schengen per quanto riguarda la libera circolazione dalla Spagna all'Italia. Il governo spagnolo chiede perentoriamente all'Italia di tornare indietro rispetto a quella decisione, al massimo entro domenica prossima. E l'Italia fa sapere attraverso una nota di Palazzo Chigi che non se ne parla fino al 15. La sospensione di Schengen per quanto riguarda la Spagna, i confini virtuali con la Spagna, va avanti fino a Ferragosto, perché per quel giorno, come hanno ammesso le stesse autorità di Madrid, potrebbe esserci una nuova ondata verso Ceuta dal Marocco. E quindi ci sono ragioni di sicurezza e di lotta contro il terrorismo per quanto concerne Roma. Ed è francamente un braccio di ferro durissimo e di cui non si sentiva il bisogno da una parte e dall'altra. Ma del resto quella vicenda di Ceuta, che si è in gran parte ricomposta entro 24 ore, è stata un segnale d'allarme per tutti. E le voci di una nuova azione di massa, di un nuovo assalto alle frontiere di Ceuta dal Marocco per il giorno di Ferragosto, non fanno che alimentare anche le tensioni e le speculazioni.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: rispetto non ha colore, ma il razzismo sì. Diciamo no a ogni forma di discriminazione.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Gianni Morandi, che sarà?

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 7 agosto. Sono le ore 19 e 54 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: È scontro aperto tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria di Ceuta. La Spagna dà all'Italia tempo fino a domenica per revocare i controlli alle frontiere e minaccia, in caso contrario, misure di risposta proporzionate. Dura la replica di Palazzo Chigi: non accettiamo ultimatum sulla sicurezza. I controlli resteranno in vigore almeno fino a Ferragosto, annuncia il ministro Piantedosi. Sentiamolo.
3: Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio, ma anche in tutti i contesti. Però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione. È una misura temporanea, noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
2: È stato arrestato mentre era in vacanza con la sua famiglia a Grosseto il 16enne italiano di origine straniera, accusato di fare propaganda per l'ISIS con contenuti jihadisti, neonazisti e antisemiti. Il giovane, che si trova ora in carcere, era stato segnalato dall'agenzia di intelligence italiana che si occupa della sicurezza nazionale. Entra nel vivo il grande esodo estivo in vista del Ferragosto: 25 milioni le auto in viaggio fino a domenica. Ad accompagnare le partenze degli italiani il grande caldo, che non mollerà la presa almeno per altri 10 giorni. Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Francesco Guccini torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
3: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Milva.
1: Nel mio sorriso cerchi una speranza, nel mio pensiero leggi il tuo domani.
0: Uno special firmato Radio Margherita.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Johnson Righeira. Chi troppo lavora

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Giuseppe da Bari. Provo quel signore di prima che ha detto: non sposatevi, le donne sono dei guai. Perché c'è un detto napoletano, non so se di Totò, che dice: il barbiere ti fa bello, il vino ti fa wop, cioè ballandrino, e la femmina ti fa sesso. Grazie Radio Margherita. Però è per ridere, però, non dico seriamente, è solo per ridere.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.
5: Nada, che freddo.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Sono le ore 20 e 25 minuti.
1: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
2: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi. Prosciutto cotto scelto, Veroni, Il Boschetto, a 99 centesimi letto. Birra Moretti, 66 centilitri, a 85 centesimi. Pasta di semola Poiatti, vari formati, 1 chilo, a 99 centesimi. Vieni da Sisa.
3: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
4: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: lato opposto.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
2: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
1: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
2: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Ciao, sono José di Cireale. Il mio proverbio è: ad aprili non luari non mi diri, a maio come vaio vaio. Che la traduzione sarebbe: ad aprile non togliere e non mettere, a maggio come vado vado. Insomma, significa che ad aprile per non ammalarsi non bisogna né togliere né mettere vestiti, a maggio invece ci si può permettere un po' di tutto. Grazie, grazie davvero, vi seguiamo sempre, ciao.
4: Sono Maria Teresa da Cosenza. Un proverbio, diciamo, meteorologico: 4 aprilande giorni 40, sottinteso se piove, il 4 aprile piove per 40 giorni. E poi c'è anche la, diciamo, definizione, è come un acquimaio, cioè è provvidenziale come la pioggia di maggio. Saluti a tutti.
5: Sono Pippo da Palermo, il proverbio del giorno è: buon tiempo e malo tempo, un dura sempre un tempo. Traduzione: le cose belle della vita e le cose brutte non durano per sempre, ma si alternano. Grazie.
6: Vi chiamo per la vostra rubrica dei proverbi. Chiamo da Prato e mi chiamo Paolo. Come sapete, da queste parti la lingua italiana è stata un po' riscritta nella metà dell'Ottocento, per cui non è facile trovare dei detti in dialetto, ma qualcosa c'è. Per esempio, se avete delle ambizioni e cercate di migliorare la vostra vita in senso economico, in senso affettivo, cercando di cambiare la strada che avete intrapreso per prenderne una più importante, non sarà difficile che qualcuno vi dica: Nanni, occhio, gna sapeci icci. Ovvero: ragazzo, stai attento, per fare questa cosa bisogna saperla fare.
1: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Bartolomeo Massimo D'Azeglio, chiamo da Valderice, Trapani. Sto portando avanti un'iniziativa museale, realizzare il primo museo dedicato alla cosiddetta civiltà arabo-normanna, e vorrei farlo a Palermo. Ho degli abiti certificati dalla Soprintendenza dei Beni Culturali di Trapani, e quindi sono dei buoni abiti, ripeto, appartenuti, gli originali, un tempo ai re di Sicilia, ma la Sicilia in realtà nel XII secolo era tutto il sud Italia. Ripeto, è un'idea importante, mi servono appoggi, vi prego, non lasciatemi solo, anche se molti a onor del vero lo hanno fatto, anche persone importanti. E contattatemi su Facebook Museo, perché comunque c'è un museo della civiltà arabo-normanna, oppure 340 2495 561.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: più.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store.
2: Radio Margherita.
1: Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
4: Radio Margherita Notizie.
5: Scontro aperto tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria di Ceuta. La Spagna dà all'Italia tempo fino a domenica per revocare i controlli alle frontiere. Minaccia, in caso contrario, misure di risposta proporzionate. Dura la replica di Palazzo Chigi. Non accettiamo ultimatum sulla sicurezza. I controlli resteranno in vigore almeno fino a Ferragosto, annuncia il ministro Piantedosi. Sentiamolo.
6: Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio, ma anche in tutti i contesti. Però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione, è una misura temporanea. Noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
5: È stato arrestato mentre era in vacanza con la sua famiglia a Grosseto il 16enne italiano di origine straniera, accusato di fare propaganda per l'ISIS con contenuti jihadisti, neonazisti e antisemiti. Il giovane, che si trova ora in carcere, era stato segnalato dall'agenzia di intelligence italiana, che si occupa della sicurezza nazionale. Entra nel vivo il grande esodo estivo in vista del Ferragosto, 25 milioni le auto in viaggio fino a domenica. Ad accompagnare le partenze degli italiani il grande caldo, che non mollerà la presa almeno per altri 10 giorni. Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
4: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 7 agosto. Sono le ore 20 e 54 minuti.
1: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: sono Marielle, siamo da Torino. Ascolto Radio Margherita perché è la mia radio preferita.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, anche a Torino.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Francesco Guccini.

è già stanco di vagabondare sotto un cielo sfibrato, per quel regno affacciato sul mare che dai mori insidiato, e di terra ne ha avuto abbastanza, non di vele di prua, perché ha trovato una strada di stelle nel cielo dell'anima sua. Se lo sente non può più fallire, scoprirà un nuovo mondo, quell'attesa lo lascia impaurito di toccare già il fondo. Non gli manchi il coraggio, la forza per vivere quella follia, e anche senza equipaggio.

dove il sogno dell'oro ha creato mendicanti di un senso che galleggiano vacui nel vuoto, affamati d'immenso. La babelica torri in cristallo, già più alte del cielo, fanno subire al tuo cuore uno stallo come un Icaro in volo.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming, sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Mattia Bazzar. Stasera che sera?

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Maria e chiamo dalla provincia di Cosenza. Volevo rispondere a quel signore di Crotone, mio quasi paesano, il quale diceva convinto che la droga dovrebbe essere legalizzata. E allora, sa caro signora, cosa vedremmo in giro? Tutti imbambolati e pericolosi se messi alla guida di macchine. E allora, invece di dire legalizziamo questo veleno, facciamo sì che ai giovani venga insegnato che drogarsi non migliora niente, anzi, è che al mondo ci sono tanti sani valori, basta saperli cercare. In bocca al lupo.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 21 e 25 minuti.
2: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
3: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: caffè Trinca 100 cialde a 9,90 euro, latte Stella un litro a 99 centesimi, vaschetta gelato Sigel vari gusti da 1,2 kg a 5,99 euro. Vieni da Sisa,

Nico Fidenco, pseudonimo di Domenico Colarossi, è nato a Roma il 24 gennaio 1933 ed è stato un cantautore e compositore italiano che conobbe una grande popolarità a partire dal 1960. Nel 1939, all'età di 6 anni, si trasferisce con la famiglia ad Asmara, dove rimane per 10 anni, sino al 1949. Incise alcuni grandi successi, fra cui Con te sulla spiaggia, seconda classificata a Un disco per l'estate 1964, considerata il primo esempio di tormentone estivo italiano della storia, in quanto rimase prima in classifica per 14 settimane e fu il primo 45 giri a superare in Italia il 1 milione di copie vendute. Un po' per carattere, un po' per scelte della casa discografica, Nico Fidenco, seppur presentandosi in maniera elegante e raffinata, era tuttavia molto timido e non voleva quasi mai che il suo volto apparisse sulle copertine dei dischi, preferendo che ci fossero delle belle ragazze. La sua unica partecipazione al Festival di Sanremo fu nell'edizione del 1967, dove ha presentato il brano firmato da Gianni Meccia, Ma piano per non svegliarti, in coppia con la cantante statunitense Cher. Nico Fidenco ha scritto parecchie colonne sonore, componendo per il cosiddetto cinema di genere per tutti gli anni 70 e 80, spaziando dallo spaghetti western ai film della cosiddetta sexploitation, come e la serie di culto Emanuel Nera, frequentando anche l'horror per il film Zombie. Sul finire degli anni 70 e nei primi anni 80 ritrovò una inaspettata popolarità presso il pubblico dei più piccoli, anche in termini di vendite, grazie alle numerose sigle incise per le anime giapponesi, vero e proprio fenomeno di costume televisivo di quel periodo. Dal 1984 al 1994, con i colleghi Riccardo Del Turco, Jimmy Fontana e Gianni Meccia, diede vita ai Super 4, quartetto con il quale ripropose successi tratti dai rispettivi repertori degli anni 60, riarrangiati in chiave moderna, con cui pubblicò 3 album di discreto successo commerciale. Nico Fidenco muore a Roma il 19 novembre 2022 all'età di 89 anni. Tra le canzoni più famose di Nico Fidenco ricordiamo Legata ad un granello di sabbia, Come nasce un amore, A casa di Irene, Con te sulla spiaggia.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Nico Fidenco.
2: Radio Margherita, per la memoria. Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.
3: Lo sai che in fondo.

0: messaggio può aspettare, la tua sicurezza no. Concentrati sulla strada.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita.
1: Alessandra Amoroso. Se il mondo ha il nostro volto.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Vorrei fare anch'io un appello. Non è importante da dove chiamo, come mi chiamo, è importante invece l'appello. Vorrei spendere una freccia a favore della Chiesa. Ho sentito diversa gente che la contro i sacerdoti. È vero che ci sono situazioni poco positive di alcune persone all'interno della Chiesa che hanno dato scandalo, però non facciamo di tutti un'erba un fascio. Non penso che siano tutti così. Ci sono tanti sacerdoti che lavorano per i fratelli, per le sorelle, per il bisogno dell'umanità. Ci sono tante anime buone, sante, incluse all'interno della Chiesa.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Per questo weekend l'anticiclone africano tenderà leggermente ad indebolirsi sulle regioni settentrionali, da segnalare comunque dei fenomeni su Alpi, Prealpi, a tratti anche in Appennino, sono i protagonisti altrove. Temperature massime in conseguente lieve flessione al nord Italia, valori che resteranno al di sotto dei 35 gradi, ancora tanto caldo invece al centro-sud. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Questa è Radio Margherita.
3: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
2: Oggi è il 7 agosto. Sono le ore 21 e 58 minuti.
4: Selmi, forse per sempre.
5: Tu sai come?

0: scontro aperto tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria di Ceuta. La Spagna dà all'Italia tempo fino a domenica per revocare i controlli alle frontiere e minaccia, in caso contrario, misure di risposta proporzionate. Dura la replica di Palazzo Chigi: non accettiamo ultimatum sulla sicurezza. I controlli resteranno in vigore almeno fino a Ferragosto, annuncia il ministro Piantedosi. Sentiamolo.
1: Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio, ma anche in tutti i contesti. Però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione. È una misura temporanea. Noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
0: È stato arrestato mentre era in vacanza con la sua famiglia a Grosseto il 16enne italiano di origine straniera, accusato di fare propaganda per l'ISIS con contenuti jihadisti, neonazisti e antisemiti. Il giovane, che si trova ora in carcere, era stato segnalato dall'agenzia di intelligence italiana, che si occupa della sicurezza nazionale. Entra nel vivo il grande esodo estivo in vista del Ferragosto: 25 milioni le auto in viaggio fino a domenica. Ad accompagnare le partenze degli italiani il grande caldo, che non mollerà la presa almeno per altri 10 giorni. Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
2: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Francesco Guccini.

0: Un giorno insieme con Francesco Guccini. Torna fra un'ora. Gigi D'Alessio. Una notte al telefono.
1: Ciao, sono

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Milva.
1: Nel mio sorriso cerchi una speranza, nel mio pensiero leggi il tuo domani.
0: Uno special firmato Radio Margherita.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono la signora Antonietta e chiamo da Rivoli. Volevo dare una mia opinione. In questi giorni sto vedendo la pubblicità per l'olio di palma, che sicuramente probabilmente avrà le sue proprietà ottime, ma non capisco come mai non viene pubblicizzato il nostro olio d'oliva, che è una cosa eccellente. Bisogna, se noi vogliamo uscire dalla crisi, bisogna utilizzare i prodotti italiani, il Made in Italy, in tutti i settori, anche nei biscotti bisogna mettere l'olio d'oliva, nelle merendine. Questo è un appello che io faccio a tutte le aziende produttrici anche di dolciume. L'olio d'oliva deve entrare nelle nostre case, ovunque, che è l'eccellenza italiana. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio.

0: onda.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 22 e 24 minuti.
2: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
3: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi. Caffè Trinca, 100 cialde, a 9,90€. Latte Stella, un litro, a 99 centesimi. Vaschetta gelato Sigel, vari gusti, da 1,2 kg a 5,99€. Vieni da Sisa.

0: ultimo. Alba.
1: Amo l'alba perché è come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita. Vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Victor Hugo? La liberazione non è la libertà. Si esce dal carcere, ma non dalla condanna. Sa cosa diceva Cicerone? Compito particolare del giudice è di ben comprendere che egli rappresenta lo Stato e deve sostenerne perciò la dignità ed il decoro. Deve far rispettare le leggi ed amministrare la giustizia, ricordando sempre che tutto ciò è affidato alla sua lealtà. Sa cosa diceva Carl William Brown? La legge non è sempre comoda per tutti, ma sicuramente è sempre scomoda per chi non ha soldi.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Sono Rebecca da Milano. Basta, basta col razzismo. Come si può pensare di aiutare gli stranieri se già tra di noi non ci si aiuta per questione di razzismo? Già tra città e provincia c'è razzismo, tra marito e moglie, tra parenti. Basta, per non parlare tra nord e sud. Li vogliamo aiutare, per chi vogliamo prendere in giro? Solo quando ci accetteremo tra di noi italiani potremo aiutare gli altri e gli stranieri. Grazie, complimenti per la vostra radio.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 7 agosto. Sono le ore 22 e 51 minuti.

0: Sì.
1: Sono Asia.
0: Sono Asia.
1: Da Catania.
0: Calaria.
1: Ascolto Radio Margherita.
0: Ascolto Margherita.
1: Perché ho un'amica che mi tiene compagnia tutti i giorni.
0: Tutti i giorni. Non ti...

l'anno 99 di nostra vita. Io, Francesco Guccini, eterno studente. Perché la materia di studio sarebbe infinita. E soprattutto perché so di non sapere niente. Io, chierico vagante, bandito di strada. Vedo un artista, solo piccolo baccelliere. Perché per colpa d'altri, vada come vada, a volte mi vergogno di fare il mio mestiere. Io dico addio a tutte le vostre cazzate infinite, a riflettori e paillette delle televisioni, alle urla scomposte di politicanti e professionisti, a quelle vostre

una casalinga di un impiegato, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna, che sapevano Dante a memoria, improvvisavano di poesia. Io ho tirato su a castagna ed erba spagna. Io sempre un momento fa campagnolo inurbato, due soldi d'elementari ed uno d'università, ma sempre il pensiero a quel paese mai scordato, dove ritrovo anche oggi quattro soldi di civiltà. Io dico addio a chi si nasconde con protervia dietro un dito, a chi non sceglie, non prende parte, non si sbilancia, o sceglie a caso per i tiramenti del momento.

essere fondamentalista per evitare guai a questo orizzonte di affaristi e di imbroglioni, fatto di nebbia, pieno di sembrare, ricolmo di nani, ballerine e canzoni, di lotterie.

0: Non le prenda come un gioco. Tu, ipocrita uditore, mio simile, mio amico.
1: Un giorno insieme. Edoardo Bennato, Il gatto e la volpe.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: vado allo specchio, quasi mi riconosco.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 23 e 24 minuti.
2: Sisa, è in arrivo un Ferragosto sorprendente.
3: Dal 30 luglio al 12 agosto 2026, una selezione di prodotti a prezzi veramente imbattibili. Ecco alcuni esempi: prosciutto cotto scelto Veroni Il Boschetto a 99 centesimi letto, birra Moretti 66 centilitri a 85 centesimi, pasta di semola Poiatti, vari formati, un chilo a 99 centesimi. Vieni da Sisa,

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: C'è un nuovo botta e risposta quindi tra Madrid e Roma, tra il governo di Pedro Sanchez e quello di Giorgia Meloni. Dopo, come si sa, la vera e propria baruffa seguita alla vicenda di Ceuta con l'Italia, unico paese a provvisoriamente bloccare l'accordo di Schengen per quanto riguarda la libera circolazione dalla Spagna all'Italia. Il governo spagnolo chiede perentoriamente all'Italia di tornare indietro rispetto a quella decisione, al massimo entro domenica prossima. E l'Italia fa sapere attraverso una nota di Palazzo Chigi che non se ne parla fino al 15. La sospensione di Schengen per quanto riguarda la Spagna, i confini virtuali con la Spagna, va avanti fino a Ferragosto, perché per quel giorno, come hanno ammesso le stesse autorità di Madrid, potrebbe esserci una nuova ondata verso Ceuta dal Marocco. E quindi ci sono ragioni di sicurezza e di lotta contro il terrorismo per quanto concerne Roma. Ed è francamente un braccio di ferro durissimo e di cui non si sentiva il bisogno da una parte e dall'altra. Ma del resto quella vicenda di Ceuta, che si è in gran parte ricomposta entro 24 ore, è stata un segnale d'allarme per tutti. E le voci di una nuova azione di massa, di un nuovo assalto alle frontiere di Ceuta dal Marocco per il giorno di Ferragosto, non fanno che alimentare anche le tensioni e le speculazioni.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: rischiare la tua vita e quella degli altri. Se bevi, lascia guidare qualcun altro.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Rosa Maria Cigna da Palermo. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Mi riferisco alla signora che, a proposito degli sbarchi di chi fugge dalla guerra, ha parlato di invasioni barbariche. Non so quale religione debba difendere la signora, perché il cristianesimo parla di amore e di accoglienza verso chi è nel bisogno. Quando i nostri emigranti, e fra questi mio nonno, si recarono in America, non erano barbari e assicurarono un futuro migliore alle loro famiglie. Grazie.
3: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
4: Radio Margherita.
5: Radio Margherita.
4: Musica italiana in tutta Italia.
6: Sylvie Vartan, 2 minuti di felicità.

0: scattare una foto.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 23:58.

0: fare.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Vasco Rossi.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Vasco Rossi.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Cambiamenti, come nelle favole, la nostra relazione, prendi la strada, tu vuoi da me qualcosa e vita spericolata.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Lucio Battisti.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. È mezzanotte e 32 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. È sapiente solo chi sa di non sapere, non chi si illude di sapere e ignora così perfino la sua stessa ignoranza.

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Amedeo Minghi, La breccia.
2: Tu stai con me come la notte scura alle mura della nostra

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Giovanni e chiamo dalla provincia di Campobasso. Voglio fare un appello a tutti gli italiani e dire semplicemente questo. Signori cari, noi abbiamo avuto la fortuna di nascere in una nazione bellissima di paesaggi, ricchissima di arte, di cultura e di storia. Ma da 50 anni a questa parte la stiamo distruggendo, sotto tutti i punti di vista. Bene, io dico, cerchiamo di cambiare questa tendenza negativa e ognuno di noi, nel proprio piccolo, rispetti e facci rispettare l'ambiente a 360 gradi. A tal proposito voglio citare un vecchio detto indiano che recita così: non abbiamo ereditato la terra dei nostri padri, ma l'abbiamo in prestito dai nostri figli. Ringrazio Radio Margherita, la compagnia della mia vita, per avermi dato questa opportunità e saluto tutti gli ascoltatori. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore. Ti trovi

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è l'8 agosto, è mezzanotte e 52 minuti.

0: ti porto via con me.
1: Sono Gabriella e chiamo da Taranto. Io ascolto Radio Margherita perché è terapeutica, in quanto mi riporta alla mente i momenti più belli della mia vita.
2: Radio Margherita è terapeutica anche a Taranto.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Anna Oxa.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao, sono Lucia da Torino. Oggi vi chiamo per la seconda volta perché mi fa piacere comunicare con voi. Volevo dire una cosa molto semplice, no? Ogni tanto si sente la notizia di qualche falso invalido. Ok, sono cose che non si fanno, non si devono fare. Ma c'è una cosa, un dubbio da parte mia. Chi controlla i controllori? Vi ringrazio e complimenti per la vostra trasmissione. Grazie, ciao.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Salvatore Adamo. Lei.

0: Massimo Di Cataldo. Allora scusami.
1: Tanto non puoi mica avere tutto, è già stato tanto averti, condividere quel letto, fare tutti quei progetti e provare a costruire ogni cosa che hai distrutto. Giusto, forse non è stato giusto, e cercando la ragione già mi sembra tutto guasto senza aver capito niente, perché niente è quel che resta,

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Avete un cerotto da diverso tempo e ora avete paura che togliendolo possa farvi male? Per facilitare l'operazione, fate bollire molto sale in poca acqua, bagnate il cerotto e vedrete che verrà via immediatamente e senza alcun dolore.
0: I consigli della nonna.
1: Avete paura che pulci e parassiti possano insediarsi nella cuccia del vostro animale domestico? Potete prevenire facilmente un'eventuale infestazione pulendo spesso la cuccia del cane o del gatto con acqua e sale. Un rimedio semplice, naturale ed efficace.
0: I consigli della nonna.
1: Siete di quelli che al caffè del bar preferiscono quello con la moca? Per far funzionare perfettamente la vostra vecchia caffettiera, potete tenerla sempre pulita con un semplice trattamento. Riempitela con metà acqua, metà aceto e un pizzico di sale e fatela filtrare. Avrete così eliminato ogni residuo di calcare. Ricordatevi però di sciacquarla bene prima di prepararvi il prossimo caffè.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: rispetto è più forte della paura. Non restare in silenzio di fronte al bullismo. Un gesto di gentilezza può spezzare una catena di violenza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Giuliano, chiamo da Genova. Volevo dire, quelli lì che occupano gli appartamenti agli anziani meschinetti nelle case popolari che vanno magari all'ospedale, bisogna, quel reato lì non deve essere un reato in penale, deve esserci pronto un intervento dalla polizia che li sbatte subito fuori e che si nasconde dietro i bambini piccoli che occupano questi appartamenti, levarci immediatamente alla patria potestà. Ma scherziamo, un anziano meschinetto va all'ospedale e gli occupano l'appartamento, sono dei criminali.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è l'8 agosto, è l'una e 52 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Adriano Celentano e Claudia Mori, 30 donne del West.